Ma cari Dio, quale fallo tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: pure simia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario.
0: Sei tratto il ferro.

lo tuo destino affido a te. Scruta quel cuore che un po' di amor trascina, andrà di potere di soltanto la

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allori della fonte vicina, e mezzanotte mi par udire il mormorio del vicino fonte, ebro d'amor, ebro di gioia il cuore. Elisabetta,

Galera de Quina! Ai, ai, ai! Qual mai pensiero? Di tempo al vino? Di un poco? E pa'

Per traversare il dolente in cui viviamo, nella mia torta in van, cercato quel che bramo, un uomo, un corleone.